0: perché ein olio iole Ercole
1: perché uccide un tiro
0: ed ama il figlio poi di chi uccise il padre alla pianta e non vuole ed ama il frutto e vuoi giocarmi o

poi chi nel mondo ogni cosa misura, forse che l'abbia ancor la mia bravura. E siccome tra quelli di sere meco c'è, senza danari, chi ha quattro soldi è ricco, così per bravo io solamente spicco.

Arrivederci. Che la donna cui col presue di farsi facilmente cacciar prima non fu mai su